Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

0: Jenny, prende Jenny, oh, li prende Jenny, fai girare la parità a fondo.
1: Tsopano tikupatsirani sewero la nzeru mkupangwa. Muto sewero lathu lalero ukakwera pansana panjovu usamati kulibe mame.

Mumamvera sewero lanzeru nkupangwa kuchokera kuno ku Radio Mosambiki tete. Amfumu anala Falson Chali. Chimerangamba anali Vitorino Kachinjika. Chivuwa anala Augusto Mafuda. Tiferenja anali Maria Sinclair. Pamakina anala Amarildo Roberto.

voi dagli ogni esercizio a bandua, ani in genova mi ha mangiato, ani pura zalazza per non su una caldina, niente anda tenga che non agazza mi barire, la caramba fa che il tempo è una bomba, bomba di mi morire ragazzo, a bagiunga di mi fama fa che mi sta mai bongaio.